Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web in Italia. Sono Alen degli Overtime, un trio di rock progressivo strumentale di Spalato, in Croazia. Siamo in tre perché non siamo mai riusciti a trovare un cantante capace di stare zitto abbastanza a lungo da entrare nella band. Un grande saluto e un grazie a Matteo e a tutto il team di Antenna Web per aver dato alla nostra musica una casa in Italia. Adesso alzate il volume. Confondete un po' i vicini e godetevi gli overtime. Un saluto dalla Croazia.

Ciao a tutti, sono Valentina Izzo da Genova e un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Vi faccio ascoltare adesso una delle mie più recenti canzoni, scritta da Marco Conze e Andrea Facco, una in titolo in senese, in genovese, Devu Tornà. Ciao a tutti!

Ciao, sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia, buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Io sono Maya Verga, saluto tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio inedito intitolato Amiche per sempre. Buon ascolto!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao, sono Simone Tognetto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

fuori il sole è alto, ma per noi è lo stesso. 300 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

0: siamo tutti schiavi.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

0: 8 settembre 2026 è martedì, la Chiesa ricorda la Natività della Beata Vergine Maria. La luna è calante. Il proverbio del giorno, gallina che canta ha fatto l'uovo, ricorda che in genere sono i responsabili di un'azione i primi a far sentire la propria voce sull'argomento. E oggi si celebra la giornata internazionale dell'alfabetizzazione. Con il sito accadeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1504 a Firenze si inaugurava la collocazione definitiva per la scultura del David di Michelangelo Buonarroti davanti a Palazzo Vecchio. Nel 1664 gli olandesi cedevano la città di New Amsterdam agli inglesi, che la ribattezzavano New York, in omaggio al duca di York Giacomo II d'Inghilterra. Nel 1870, guidati dal generale Raffaele Cadorna, 60.000 soldati italiani partivano verso Roma dopo l'annuncio di Vittorio Emanuele II a Papa Pio IX sulla necessità di ingresso in città per mettere al sicuro lo Stato Pontificio e l'Italia. E nel 1930 entrava in commercio il nastro adesivo trasparente, prodotto dalla 3M con il nome di Scotch. Alle 19.45 dell'8 settembre 1943, il capo del governo Pietro Badoglio annunciava che l'Italia aveva chiesto e ottenuto l'armistizio dagli Stati Uniti. Era stato firmato in segreto a Cassibile il 3 settembre. 60 anni fa, nel 1966, debuttava negli Stati Uniti la serie televisiva Star Trek. Nel 2002 la Mostra del Cinema di Venezia premiava Stefano Accorsi come miglior attore per il film Un viaggio chiamato amore. Nel 2009 a Monte Carlo moriva Mike Bongiorno, uno dei protagonisti nella storia della televisione italiana, mentre nel 2022 al castello di Balmoral si spegneva 96enne Elisabetta II, sovrana del Regno Unito per 70 anni. E nel 2018, tra le fondamenta del vecchio teatro Cressoni di Como, veniva ritrovata un'anfora con oltre 300 monete romane del 470 a.C. Sono nati l'8 settembre. Nel 1474 lo scrittore e drammaturgo Ludovico Ariosto. Nel 1900 il pittore Eugenio da Venezia. Nel 1919 il giornalista e scrittore Gianni Brera. 100 anni fa, nel 1926, il designer e imprenditore Sergio Pininfarina. E nel 1948 il conduttore TV Davide Mengacci. Nascevano oggi anche i giornalisti Serena Bortone nel 1970 e Daniele Capezzone nel 1972, l'attrice Lucilla Agosti nel 1978 e la cantante Pink, nata in questo giorno nel 1979. Ultima segnalazione per l'8 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e, se lo volete, l'appuntamento è per domani.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno!
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore?
5: Allora, vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
7: E io sono Chiara.
6: In sella senza guasti.
7: AI per la micromobilità. E sono...

0: salveremo le vostre ruote.
1: Ovvero come riparare catene, freni e monopattini senza sporcarsi fino ai gomiti e trovare i percorsi giusti per voi.
2: Sono pillole di AI.
0: Allora, diciamoci la verità. La micromobilità è bellissima finché la tua bici o il tuo monopattino non decidono di tradirti a 2 chilometri da casa.
1: Mamma mia, la legge di Murphy su due ruote. La catena che salta puntualmente quando stai andando a un appuntamento di lavoro vestito di bianco.
0: Ma sì, per non parlare di quel fischio ai freni del monopattino che fa girare tutta la strada ogni volta che sfiori la leva.
1: Per non parlare di quando decidi di fare una tranquilla gita domenicale in bici e ti ritrovi a scalare il Pordoi con la Graziella perché la mappa ti ha mandato dritto in verticale.
0: Sì, ma prima di abbandonare il mezzo sul ciglio della strada o spendere una fortuna dal meccanico per una vita allentata,
1: la tecnologia ci mette in tasca un meccanico di fiducia sempre pronto.
0: Il primo sistema geniale per diagnosticare i guasti al volo è l'uso di ChatGPT o Cloud Vision.
1: Avete il cambio che gratta o il freno del monopattino mollato? Aprite la fotocamera, inquadrate da vicino il pezzo meccanico o la ruota e chiedete alla AI che cosa c'è che non va.
0: L'intelligenza artificiale visiva analizza la foto e vi dice subito: guarda che devi solo stringere quel cavetto d'acciaio di mezzo giro, oppure attenzione, quella pastiglia del freno è completamente consumata.
1: Vi mostra persino i passaggi passo passo per sistemarlo da soli in 2 minuti, senza bisogno di avere una laurea in ingegneria.
0: E una volta sistemato il mezzo, come evitiamo poi di finire nel traffico in mezzo ai tir oppure su una salita dal Giro d'Italia?
1: Lì usiamo la seconda chicca spettacolare, Bike Ride AI.
0: E sentite qua, le dite semplicemente che tipo di bici avete, che sia una bici da città, un e-bike o una mountain bike, e quanto siete allenati.
1: Lei calcola l'itinerario perfetto bilanciando dislivello, pendenza e pavimentazione. Eviterete così di ritrovarvi sul pavé sconnesso con le gambe in fiamme.
0: E per chi invece volesse spostarsi ogni giorno in totale sicurezza dentro la giungla urbana,
1: c'è lo Strava AI Route Generator.
0: Ed eccola lì, analizza i dati reali di milioni di ciclisti e costruisce percorsi per monopattini e bici che privilegiano piste ciclabili, strade secondarie e zone a basso traffico.
1: Così vi godete il viaggio senza dover fare conti con gli specchietti delle auto a un centimetro dal manubrio.
0: Sì, perché usare l'intelligenza artificiale per muoversi in città rende la micromobilità davvero comoda, economica e divertente.
1: Perché muoversi a impatto zero non deve essere un'avventura estrema, ma il modo migliore per vivere la città.
0: Ecco, quindi io direi di mettere il casco, controllare le gomme. Buona pedalata a tutti. Noi naturalmente ci risentiamo domani. Ciao.
1: Ciao.
2: Sono pillole di
3: AI. Hi to all listeners of Antenne Web. Nikmishift are releasing a new single from the upcoming album Out of the Blue, which will be released September 11th. Here we proudly present to you and hope you will enjoy it. The single Together.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ehi, hey, ciao, sono DJ Totò da Zurigo. Un saluto di cuore a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Tarantella di Focu. Auguro a tutti voi un buon ascolto.

0: Ben ritrovati con la Hit Italia. Questo è il momento della settimana in cui ascoltiamo le 20 canzoni italiane più belle. Io sono Mauro Malaguti e naturalmente, come ogni settimana, non sarò da solo.
1: Ciao a tutti e un saluto da Maria Sciarra. Siete pronti? Abbiamo grandi ritorni. Scivoloni pazzeschi è una nuovissima numero uno che vi farà cantare squarciagola. Non perdiamo altro tempo. Si parte subito.
0: E partiamo col botto. Alla posizione numero 20 fa il suo ingresso diretto una signora del rock italiano che non ha certo bisogno di presentazioni. È tornata proprio sul finire di agosto per graffiare di nuovo le nostre radio. Nuova entrata in classifica, la grandissima Gianna Nannini con Meraviglioso errore.
2: Siamo.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Alla 19 troviamo una voce inconfondibile che perde due posizioni rispetto alla scorsa settimana. Ha accompagnato le nostre serate estive e continua a farci viaggiare tra le stelle con le sue atmosfere sognanti. In leggera discesa per noi c'è Jesse Ferreri e questo è il suo vuoto cosmico.

0: Scendiamo di un gradino alla numero 18, troviamo una coppia esplosiva che ci fa ballare oramai da giugno. Anche per loro un piccolo calo di due posizioni, ma l'energia rimane intatta quando il re della console incontra il ragazzo fortunato. Ecco a voi Gabri Ponte e Jovanotti con DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Posizione numero 17, scende di due anche lui. È l'artista trasformista per eccellenza. Colui che sa sempre come stupire, mescolando pop, rock e un'estetica inconfondibile. Continua il suo viaggio nella nostra chart, Achille Lauro, con la bellissima La città degli angeli.

0: Signor direttore,
1: non c'è.
0: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria.
0: E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo a giovedì, sarà...
0: è più di un anno!
1: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro Malaguti e Maria Sciarra.
7: Torniamo insieme con la seconda parte di Italia.
8: Alla 16 perdiamo altre due posizioni rispetto a 7 giorni fa. Lei è una delle penne più interessanti e fresche del nostro cantautorato contemporaneo, capace di sfornare hit con una facilità disarmante. Ecco Madame che ci canta il dubbio d'amore universale. Mama? Non mama?

nostra seconda decina, in discesa di 3 posizioni e in sosta alla 15, c'è un artista che l'estate sa come prenderla e farla sua. Ci porta direttamente in spiaggia a ballare sotto le stelle. Alzate il volume per Irama e la sua freschissima Cabana.

Alla numero 14 troviamo un inedito duetto intergenerazionale che ha fatto centro. Scendono di 4 gradini rispetto alla scorsa settimana, ma l'energia positiva di questo brano resta contagiosa. Per la seconda volta in classifica, oggi abbiamo Jovanotti, questa volta in compagnia di Alfa, per augurarvi buon vento.

0: attenzione, alla posizione 13 abbiamo la più alta nuova entrata della settimana. Ha scaldato i motori a fine agosto ed è entrata prepotentemente a reclamare il suo posto nella Hit Italia. Da Correggio, con tutto il suo rock and roll, ecco a voi Luciano Ligabue con Qualcosa per te.
1: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo a giovedì, sarà... è più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro Malaguti e Maria Sciarra.
5: Torniamo insieme con la terza parte di Italia.
6: Posizione numero 12 e qui sentiamo il tonfo, caduta libera di ben 11 posti per quella che solo poche settimane fa guardava tutti dall'alto. Il clamoroso featuring tra il rap e il pop italiano cerca di resistere e rimanere aggrappato alla classifica. Emma e Fabri Fibra con Antidroga.
7: Ma

Saliamo alla 11, ad un passo dalla top 10. Lui sta vivendo un momento d'oro, guadagna due posizioni e della dimostrazione che il nuovo pop urbano italiano sa anche essere romantico e diretto. Ecco a voi Saif, pronto a farvi emozionare con la sua parlar d'amore. Che bello!

0: d'amore.
1: Entriamo nei piani alti alla numero 10, la salita più spettacolare della settimana. Ben 10 posizioni guadagnate in un solo colpo. E attenzione perché per Fabri Fibra è il secondo brano in classifica, ma stavolta fa squadra con la band più amata d'Italia, i Pinguini Tattici Nucleari. Ascoltiamo insieme Goya. Cosa so?

Posizione numero 9 e due passi avanti rispetto a 7 giorni fa. Il suo sorriso e il suo ritmo sono una garanzia. Ci ricorda che la bella stagione non è ancora finita e che c'è sempre tempo per ballare spensierati. Ecco a voi Francesco Gabbani e il suo Summer Funk.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo a giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: It Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro Malaguti e Maria Sciarra.
5: Torniamo insieme con la quarta parte di It Italia.
6: Alla 8 fa un passettino in avanti, in salita di una posizione, una delle voci più suadenti e internazionali che abbiamo. Un mix perfetto di ritmi brasiliani e attitudine urban che ti entra in testa e non esce più. Per la It Italia ecco Gaia con Bossa Nostra.
7: È da

7. Sale di 1 e si conferma la regina indiscussa del rap al femminile italiano. Numeri da record in streaming e un flu che non fa prigionieri per un pezzo che ormai sanno tutti a memoria. Continua il dominio di Anna Pepe con Wet Girl Wasted.

Fuori per un soffio, dalla top 5 alla posizione numero 6 scendono di 3 gradini i ragazzi d'oro del pop italiano. Dopo averli ascoltati alla 10 con Fibra, tornano qui da soli con una ballata che ci ha fatto sciogliere per tutta l'estate. Ecco i Pinguini Tattici Nucleari con Scusa, Sorry, Lo Siento.

Apriamo ufficialmente la top 5. Alla posizione numero 5 troviamo una voce graffiante e potente che guadagna dei preziosi gradini. Una canzone perfetta per le atmosfere di questo

0: Signor direttore, non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
0: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria.
1: E quando è partito?
2: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno!
1: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: It Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro Malaguti e Maria. Sciarra.
7: Torniamo insieme con la quinta ed ultima parte della nostra classifica italiana.
8: Questa settimana la posizione numero 4 sale di due posti questo beat incalzante che ha unito le vibrazioni latine allo stile inconfondibile della scena rap napoletana. Non riusciamo più a stare fermi, ecco a voi Samurai J con Flamenco Paranoia.

numero 3 scendono di una posizione, perdendo la piazza d'onore. Un film incredibile che ha sfornato una hit pazzesca dedicata al Sud. Merk e Cremont, insieme a Serena Brancale e i The Colors, questa è Partenope. Quindi...

Medaglia d'argento alla posizione numero 2, fa un balzo in avanti di due gradini l'ex frontman dei The Giornalisti, con le sue atmosfere anni 80 e quel tocco di nostalgia romantica, ha di nuovo fatto centro nei nostri cuori. Ad un passo dalla vetta c'è Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

0: Nulla di tamburi per la posizione numero uno. Conquistano la vetta saltando su ben quattro posizioni. Una coppiata stellare, due voci incredibili. Le ultime due trionfatrici d'Italia che si uniscono per una ballata travolgente. I campioni dell'Hit Italia di questa settimana sono Angelina Mango e Marco Mingoni con Canto d'Amore.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E con questa trionfale numero 1 si chiude anche questa puntata della Hit Italia. Speriamo di avervi fatto la giusta compagnia con la musica che conta davvero. Da Mauro Malaguti è tutto, un abbraccio e buon proseguimento di giornata.
2: Grazie per essere stati con noi. Continuate ad ascoltare e a vivere la musica. Da Maria Sciarra un grandissimo bacio. E ricordatevi che l'appuntamento con la classifica più forte d'Italia è sempre e solo per la prossima settimana. Ciao!

0: Signor direttore, non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
0: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno. Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore?
5: Allora, vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

0: scoperta, viaggerai tra le stelle della musica più bella di ogni tempo.
1: Benvenuti e benvenuti a una nuova straordinaria, strabiliante, spaziale puntata della Vaira Shaz Chart. Insieme alla sottoscritta Siviadini, oggi viaggeremo nell'universo dei brani più cercati sulle piattaforme social e su Shazam, a caccia di hit del momento ma anche del passato, i grandi capolavori. E in questa scaletta passeremo da atmosfere minimal e un po' new wave fino a produzioni pop futuristiche. Siamo pronti a scoprire segreti e aneddoti incredibili dei nostri brani preferiti? Mettiamoci comodi, si parte! Cominciamo con un'atmosfera soffusa, luci basse, quella giusta dose di eleganza e una voce calda che sembra fatta apposta per un invito a cui è impossibile dire no. Un pop soul morbido, sofisticato, perfetto per fare da colonna sonora a un incontro speciale. Se l'invito è quello di non andare via e rimanere insieme fino al mattino, la risposta non può che essere questa. Billy Ocean con Stay the Night.

Proseguiamo con la nostra Viral Shads Chart. Questa selezione ci porta chitarre, tastiere e ombre elettroniche che tessono una trama inquieta. Ma non fermiamoci alle apparenze. Qui il mare, perché di questo si parla, non è una semplice cartolina estiva, ma è un viaggio profondo nell'identità e in quelle risposte, anzi in quelle domande che ci poniamo da giovani. Dal capolavoro concettuale Quadrofenia ci immergiamo nel rock narrativo e potente di una band leggendaria. Sulla spiaggia dell'anima arrivano loro, The Who con Sea and Sand.

Alziamo il tiro. Sta per arrivare un messaggio potente, politico e schierato apertamente contro la violenza. Troviamo la piazza, il coro, l'unione delle folle e delle grandi idee attraverso la forza del rock più viscerale ed epico. Uno sguardo teso in avanti, dritto verso il domani. L'impegno e le chitarre taglienti sono quelle degli U2 e questa è la loro Song of the Future.

Il nostro viaggio prosegue e stiamo pronti a farci prendere da un basso elastico solare con una spinta reggae che fa subito venire il sorriso in faccia, ma senza spegnere il cervello. Il brano che stiamo per ascoltare è un omaggio luminoso allo spirito immortale di Bob Marley e alla musica intesa come festa collettiva, firmato da un genio assoluto delle note. Vibrazioni positive al massimo livello con Stevie Wonder in Master.

0: Signor direttore,
1: non c'è.
0: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria.
0: E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo a giovedì, sarà...
0: è più di un anno!
1: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Stai ascoltando Viral Chat Chart. Le stelle della musica brillano con Silvia Dini.
7: Proseguiamo con la nostra Viral Chat Chart. In questa selezione sta per arrivare a una situazione molto riconoscibile. A metà fra amicizia e amore, scegliamo una condizione che non crei problemi. You have got a friend. Significa hai un amico, semplice, diretto e per una volta senza complicazioni sentimentali. Entriamo nella canzone d'autore americana più classica. Una chitarra gentile, una bella melodia limpida e un messaggio caldo di amicizia, di presenza. È un folk pop senza effetti speciali, ma tanta sostanza. Lui è James Taylor con You Have Got a Friend.

Questa tappa del nostro viaggio spaziale che ci propone la Viral Chart è decisamente poco turistica. Va presa con cautela perché dietro un sorriso impeccabile e un'eleganza pop rock eccezionale si nasconde una frecciata sentimentale indirizzata ad un uomo troppo pieno di sé. La firma è quella di Carly Simon e il brano è You Are So Vain.

0: Angolo Discovery.
1: Eccoci giunti all'incirca la metà del nostro viaggio intergalattico fra le belle canzoni di ogni epoca. Qui c'è Cupido, non bussa alla porta. Entra a sorpresa o di nascosto e ci travolge, portando con sé un amore che in questo caso è straniero e anche un pochino inquietante. Synth pop gelido e magnetico, dominato da una voce ipnotica di una front woman straordinaria. Un mix di fascino e di tensione, targato Eurythmics. Ed ecco, Love is a Stranger.

Ci aspetta adesso un brano con una promessa, una richiesta disperata, una situazione in cui forse tutti, o almeno molti, si sono ritrovati almeno una volta nella vita. Siamo nel cuore pulsante delle ballate soft rock più intense di sempre, con questi archi avvolgenti, fiati dosati al millimetro e una supplica di non voltare le spalle proprio mentre la porta sta per chiudersi. L'atmosfera è di velluto, ma il cuore trema. Ci emozioniamo con i Chicago e la splendida If You Leave Me Now.

0: Signor direttore, non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
0: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria.
1: E quando è partito?
2: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno!
1: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Viral Chat Chart. Un viaggio sempre nuovo all'interno della musica. Con Silvia Dini.
7: Faremo la conoscenza di due ragazzi qualunque, Tommy e Gina. Pochi soldi in tasca, tanta fatica per arrivare a fine mese, ma una speranza incrollabile a cui aggrapparsi per andare avanti. Sul palco salgono i Bon Jovi con Living on a Prayer.

Il prossimo brano va ascoltato a occhi chiusi, a meno che non stiate guidando, e immaginando il finestrino abbassato, un ritmo rilassato che entra nelle vene e un pieno di vitamina a portata di radio. Non serve spiegare nulla, basta lasciarsi trasportare da questo brano a metà fra il pop e il reggae. È un vero e proprio inno alla spensieratezza e pieno di vibrazioni positive. Loro sono i Lightback e il brano è Sunshine Reggae.

0: In the spotlight.
1: Ed eccoci all'angolo del brano Sotto i riflettori. È un brano molto vintage. La genesi di questo pezzo che stiamo per ascoltare è incredibile. Lo scrisse inizialmente Bruce Springsteen, ma è stata un'altra formazione a stravolgerlo e a trasformarlo in un trionfo di progressive rock, molto radiofonico e molto travolgente, capace persino di superare l'originale. Energia pura che ci lascerà letteralmente accecati, abbagliati dalla luce. Ascoltiamo la versione definitiva della Manfred Mann's Hurt Band, Blinded by the Light.

0: Song of the Week.
1: E il nostro viaggio si è concluso, siamo a scoprire l'ultima canzone, La Vetta. Tutto inizia in punta di piedi con un pianoforte solitario, poi lentamente questo brano cresce, si allarga fino a diventare quel viaggio notturno su un treno della speranza che unisce tutti, anche chi dice di non averlo mai sentito. Energia che esplode nel finale e un consiglio fondamentale: non smettere mai di credere nei sogni. Accendiamo i motori e spingiamoci avanti con la fantasia, ci aiutano i Journey e Don't Stop Believin'.

0: Amiche e amici della Viral Shazo Chart, questa puntata della nuova stagione è completata. Teniamoci pronti a ripartire sempre qui, sempre dalla nostra radio preferita, con Silvia Dini. E nel frattempo, volume al massimo e riempiamo l'aria di tanta, tanta buona musica.
1: Avete ascoltato Viral Shazo Chart con Silvia Dini. Un viaggio nella galassia sonora tra le stelle della musica più belle di sempre.

Musica dallo Stivale, un programma a cura di Giampiero Valecchi. Un saluto cordiale a tutti i nostri giovani amici ed amiche. Dovete sapere che la musica mantiene giovani, quindi tutti pronti per ascoltare tanta bella musica italiana su questa radio che è Antenna Web. Presentiamo i nostri primi brani. Il primo pronto a correre è Marco Mengoni. Ho detto pronto a correre perché è pure il titolo della canzone. Segue Max Pezzali In questa città. Rena Nera insieme ad Andrea Satta ci propongono Paolo Pa, poi i Negramaro con Il posto dei santi. Pronti per l'ascolto che iniziamo!

0: Bene, bene, mi sento già con molti anni di meno, ma con gli stessi reumatismi. Tiziano Ferro, insieme al Levante, valore assoluto. Laura Pausini, un buon inizio. Edoardo Bennato, insieme al fratello Eugenio, la realtà non può essere questa. Brunori Sas, benedetto sei tu.
1: In questo

nessuna festa. La realtà non può essere questa. La realtà non può essere questa.

0: chi la guarda me.
1: Sei all'ascolto di Antenna Web.

la stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai.

riderai. Una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai. Come stai?

0: Non fidatevi di quello che dico perché, diversamente da quello che ho detto all'inizio, con la musica il tempo passa molto in fretta, ma almeno ci intrattiene piacevolmente. Siamo arrivati alle ultime tre canzoni, Maldestro, Leggero, Malika Ayane, Senza fare sul serio. Infine Pierangelo Bertoli insieme a Fiorella Mannoia, Pescatore.
1: Sono leggero come un aquilone, e come vedi capita anche a me. Ma quanto corri su questo stradone, scampio stasera bella

Il programma per il momento è terminato. Vi ringrazio per l'ascolto. L'invito è per la prossima volta. Stesso orario e sempre su Antenna Web. Un saluto a tutti.

0: Avete ascoltato Musica dallo Stivale.
1: Ciao e benvenuta su Donna che Cambia, il programma dedicato a te che stai vivendo un momento di trasformazione. Qui parliamo di autenticità, emozioni, rinascita. Ogni puntata è uno spazio sicuro dove puoi ritrovare te stessa e riscoprire la forza che hai dentro. Io sono Emanuela Geracà, una life e mental coach, e oggi ti accompagno in un viaggio tutto da ascoltare. Iniziamo insieme. Ciao e benvenuta su Donna che Cambia, il programma dedicato a te che stai vivendo un momento di trasformazione. Io sono Emanuela Geracà, una life coach, e oggi voglio parlarti di qualcosa in cui spesso si parla un po' timidamente sottovoce, o meglio, se ne parla sempre molto nelle riviste con frasi patinate, consigli veloci, ma raramente si va in profondità. E siccome a me piace andare in profondità e con delicatezza, questo argomento merita, secondo me, un'angolazione curata. E no, come al solito non sono sola, sono con il dottor Massimo Benedetti. Benvenuto.
2: Buongiorno a tutti.
1: Magari la invito a presentarsi e ci aiuterà a esplorare questo tema con rispetto, con profondità e tanta umanità, questo ne sono certa. Possiamo darci del tu per comodità radiofoniche?
2: Assolutamente sì.
1: E le chiedo innanzitutto di presentarsi un po' al nostro pubblico, che è un target donne over 40, e poi le faccio subito una domanda per entrare nell'argomento. Quando una donna dopo i 40 anni parla di intimità, cosa sta cercando davvero di dire? Perché a volte mi sembra che quella parola non parla solo di passione, ma anche di ascolto, di presenza, di tenerezza, di riconoscimento. Lo dico da donna di 50 anni.
2: Allora, rispondo alla seconda domanda e poi mi presento.
1: Sì.
2: Perché? Perché l'intimità non è altro che la connessione profonda che ci permette di esprimerci liberamente e di esprimere che cosa? Le nostre emozioni, i nostri desideri, le nostre anche, diciamo, fragilità, vulnerabilità. Ecco, io nello specifico, a livello professionale o comunque di studi, ho centrato tutto questo impegno proprio per aiutare le persone in qualche maniera a ritrovare questa intimità, o meglio, questa connessione che spesso si perde, specie nell'età più adulta. Perché? Perché sono tantissime le contingenze
1: Sì.
2: che ci portano a disconnetterci con noi stessi oggi nella società moderna più che mai. Diciamo che intimità poi diventa una parola che può essere una parola ombrello, direi, sotto ci sono significati diversi. Dottore, ho bisogno di sentirmi nuovamente vista per quello che sono e non soltanto per quello che faccio. Ecco, dopo i 40, a maggior ragione le donne, hanno passato anni a gestire casa, lavoro, figli, genitori anziani spesso e volentieri, nonché anche amicizie.
1: Certo.
2: E cosa succede? Succede che quella connessione salta tra due dimensioni dell'essere umano, il corpo e la testa. E a un certo punto entrambe queste dimensioni chiedono il conto. Dove sono io?
1: Non certo.
2: Questa è la domanda che arriva forte dalla donna, ma anche dall'uomo. Non, diciamo così, poi questa differenziazione non è così distante, così profonda.
1: È certo, è un punto che accomuna maschio e femmina.
2: Sì, perché sotto l'intimità c'è quel bisogno di passione, di ascolto, di presenza, c'è il bisogno di essere riconosciuti oltre la funzione sociale. per la quale investiamo tantissimo, tantissime energie. Ecco, questo è un aspetto molto importante che ci fa deragliare un pochino con noi stessi.
1: Bene, ero talmente concentrata nell'ascoltarti che non so se ti sei presentata nei confronti dei nostri ascoltatori o ascoltatrici.
2: Lo farò immediatamente,
1: Ah,
2: ho studiato psicologia e mi sono specializzato poi nell'approccio breve strategico integrato e ho un master anche in sessuologia, in dipendenze, in psicologia dell'emergenza. Collaboro con i Vigili del Fuoco, col Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dove all'interno faccio anche supporto psicologico tra pari.
1: Tanta roba.
2: Ma tutto questo è relativo rispetto a quello che può essere invece poi l'impegno della persona, non come soltanto come laureato, specializzato e via
1: Certo.
2: dicendo, ma proprio come credo rispetto alla possibilità di poter essere utile e dare un contributo
1: Certo.
2: alla comunità umana in generale.
1: Che bella cosa che hai detto, assolutamente sì. Senti, ritorniamo un po' nel nostro tema, e facciamo un passettino più avanti. Ti dico questa cosa perché, vabbè, anch'io non mi vergogno a dire una frase che ho detto. A volte succede che si dica questo: non sento più niente. Ma almeno quando è capitato a me di dirlo, posso dirti che non è proprio vero che non si sente più niente, perché dentro a quel niente si nascondeva altri sentimenti, altre emozioni, come poteva essere la stanchezza o, come hai detto, tu, un passaggio di vita, di crescita, di cambiamento stagionale, nel senso che magari i figli crescono così, e mi sono trovata a un certo punto distante da me. Quindi, come leggeresti questa frase quando spesso si sente dire, no? Capita.
2: Certo, prendiamo diciamo così, la dimensione intimità, ma più in generale poi l'intimità va sempre a braccetto con anche l'aspetto della sessualità, no?
1: Certo.
2: Sentirsi spenti, o meglio, non sentire più niente significa un pochino sentirsi spenti, aver perso quella connessione di cui parlavamo prima. Io direi che dopo i 40 anni non è un motore spento, non siamo motori spenti, ma siamo motori in modalità risparmio. Vediamo un po', siamo inevitabilmente portati ad esaurire tutta quel quantitativo di carburante che abbiamo nel nostro serbatoio e spesso scegliamo di esaurirlo per scopi che non riguardano esclusivamente noi stessi, ma sono funzioni che svolgiamo per ricoprire, tra virgolette, ruoli nella società, come nella famiglia, come nel contesto di conoscenze. E che succede? Che nel momento in cui finisce il carburante, finisce il serbatoio, si esaurisce, se stacchiamo la corrente, evitiamo di fondere e quindi noi, in modalità protezione proprio, scegliamo di fare questo. C'è una grandissima differenza, infatti, perché la percezione che abbiamo di noi stessi rispetto alla nostra intimità, anche alla funzione complessissima, no? Della sessualità, quei
1: Sì.
2: fenomeni biologici, psicologici, sociali, nonché culturali, si trasforma, ha un suo dinamismo e noi dobbiamo accettarlo questo dinamismo. A 20-30 anni eravamo più sul focus della prestazione, del fare bene. Moltissimi sono oggi giovani che entrano in crisi su questo aspetto e chiedono aiuto. E dopo i 40, forse dinamismo ci sposta e ci deve far stare sullo stare bene.
1: Certo.
2: E questo è diciamo così, un passaggio enorme. Vediamo di poter fare anche qualche esempio, utilizzando qualche metafora. Negli uomini e maschietti, ad esempio, 20-30 anni, è come se tu vuoi andare su internet, c'è il wifi, dove come accendi lo smartphone, prendi dappertutto,
1: Certo,
2: non hai difficoltà.
1: certo.
2: Dopo 40 diventa un pochino più complicato, e cioè devi mettere la password, devi fare la connessione, devi autorizzare. Ci sono dei passaggi diversi da poter fare, ma sempre su internet alla fine puoi andare, anzi, te lo puoi godere.
1: Certo, hai
2: Quante
1: reso bene
2: volte,
1: l'esempio,
2: vediamo
1: sì.
2: se utilizziamo un'altra metafora,
1: Sì.
2: l'intimità e la sessualità, che ripeto, camminano sempre a braccetto, possono essere rappresentate come un palloncino, però ci sono i palloncini, quelli che vendono al parco, e da giovani sono riempiti di elio, no? E
1: Sì.
2: quindi vanno subito nella lettera verso l'alto, però sono anche sfuggenti, perché se perdi la cordicella poi se ne vanno, quindi
1: Certo.
2: hai la possibilità di giocarci forse qualche minuto. Dopo i 40 il palloncino è sempre un palloncino, ma non è riempito di elio, è riempito di aria, e ci puoi giocare anche a fare i passaggi con qualcun altro. Ma non solo, lo puoi tenere sotto braccio, lo puoi vivere più profondamente.
1: Certo.
2: È una contestualizzazione diversa, però c'è sempre.
1: Sei stato chiarissimo, assolutamente belle queste due metafore. Bene, andiamo un attimo in pausa per ritrovarci ancora qui. Pochi secondi. Massimo, vorrei essere un po' più concreta. Ho conosciuto tante donne che raccontano di sentirsi un po' estranee dal proprio corpo, riprendendo un po' il discorso che hai fatto precedentemente. Quindi, in questo modo, di non riuscirsi a godere un momento di intimità, perché magari il corpo lì e la testa altrove. Magari pensano ai figli, pensano al lavoro, oppure appunto una stanchezza cronica che non curata che si portano da tempo. Allora, ci racconti magari una situazione che è comune, no? A tante storie, a tante donne che potrebbero riconoscersi, dove l'intimità cambia e la donna pensa: sono io il problema, tra virgolette, problema, ovviamente.
2: Problema è vero, perché poi c'è questa riflessione che inevitabilmente porta sempre a delle considerazioni errate, anzi, spesso porta a considerazioni errate. Sono io il problema. Vediamo un po'. Mio marito mi guarda come se fossi un bel mobile dentro casa, un buon mobile, ancora funzionante, ma quel mobile che quando l'hai acquistato, anzi, cambiamo, un bel televisore, 50 pollici, che ancora funziona, trasmette ancora
1: Sì.
2: immagini, però quando l'hai acquistato ti batteva il cuore, non vedevi l'ora di accenderlo. Adesso rimane lì come se fosse qualcosa che ci sta e quindi diventa una certezza. Ecco, questo sentirsi certezza delle volte, o di non essere più riconosciuta come persona, ma come semplice funzione, ci fa smarrire,
1: Certo.
2: ci fa disconnettere da quell'intimità, di cui parlavamo prima. Tant'è vero che ci fa anche domandare: sono io il problema?
1: Perché ce lo chiediamo noi donne? Cioè, questo.
2: Ce lo chiediamo, ma posso fare questa questa riflessione, anzi facciamo questa
1: Va
2: riflessione
1: bene.
2: insieme. Quanto tempo e quanto denaro la donna spende per coprire il corpo con vestiti, scarpe, accessori vari? Quanti soldi spende per anche abbellire, cercare di abbellire il corpo? Ma poi quanto realmente è connessa con quel corpo?
1: Ah, certo, sì, è vero. Anche di cure estetiche, cioè troppe.
2: Assolutamente.
1: Sì, sono
2: Quanto
1: d'accordo.
2: cerca, anzi quanto lo maltratta, perché cerca di allontanarlo o di modificarlo a proprio piacimento, senza minimamente, diciamo così, riflettere o fermarsi sul connettersi con quel corpo. Io non sono contro questo tipo di comportamenti assolutamente, però mi fa ridere che delle volte dietro a questo si dice perché spendo tutti questi soldi perché mi voglio bene.
1: Forse non è quel tipo di bene che dobbiamo
2: Esatto.
1: cercare, sì.
2: Forse non ti vuoi proprio bene, apposta poi ti impegni così tanto, o meglio, lo hai chiesto a lui.
1: Ma lì magari non è un problema del valore che abbiamo di noi, che dobbiamo per forza cercare quel tipo di
2: No,
1: strada.
2: forse è più il desiderio di soddisfare l'altro con noi e non noi stessi.
1: Bisogna capire però se effettivamente ne abbiamo parlato con l'altro o meno.
2: Facciamo tutto questo per piacere all'altro e quindi di conseguenza magari noi trarne soddisfazione, ma poi ci piacciamo, finiamo per piacerci davvero oppure.
1: Certo che però entriamo in un argomento che mi viene già da porti un'altra domanda, ma l'altro deve accettare, un amore non è, cioè vorrei dire, il desiderio di cambiare la persona che hai di fronte, ma di saperla ascoltare in maniera attiva e di capire chi hai di fronte e accettarla così nel suo insieme. Poi che possiamo decidere di fare un percorso e migliorarci anche esteticamente è una cosa bella, perché prendersi cura di se stesse, ma andare a subire a volte delle trasformazioni o delle anche cure, senza andare a livello chirurgico, delle cure estetiche invasive, che boh, non lo so, ti lascio a te la domanda, quanti punti interrogativi.
2: C'è un cortocircuito di base. Io voglio trasformarmi in oggetto del desiderio per l'altro o in oggetto del desiderio per me stessa, innanzitutto? Perché
1: Certo.
2: lì c'è l'oggettivizzazione dell'essere umano, è una cosa diversa. Lì poi divento oggetto di consumo dell'altro e mi allontano ancora di più da me stessa. Non so se è chiaro, eh.
1: Certo, sì, è chiarissimo.
2: Allora, finché io faccio tutto per me stessa, perché è giusto anche, cioè, anzi è assolutamente consigliabile, però se io poi lo faccio in funzione dell'altro, e qui sai il confine è molto sottile, finisco per entrare in una funzione diversa e lì c'è il maltrattamento del corpo. Io devo potermi accettare, sapermi accettare. Anche l'altro non accettare. È logico che poi hai detto che l'altro deve, in amore bisogna accettare anche l'altro. L'amore è un'equazione sbagliata, no? Lo sappiamo, è
1: Sì.
2: irrisolvibile. Però in amore c'è anche l'onestà di dire all'altro o all'altra: aspetta un attimo, così non è che mi aiuti. Che mi piace, che mi aiuti ad essere, diciamo così, attratto da te. Ci devono essere anche questo tipo di comunicazioni nella coppia, assolutamente. Non, è uno dei consigli che do spesso. Dite ciò che non vi sta bene dell'altra.
1: Certo.
2: Perché è lì, è nella soluzione, nel tentativo di ricerca della soluzione. E passa tantissimo anche del funzionamento e dell'attivazione della sessualità, dell'intimità, della passione.
1: Certo. Sì, essere libere di parlare, ma accettare anche che che di fronte hai una persona completamente diversa, cioè che ti può anche dire no.
2: Ti può anche dire no, che può scegliere, che insieme potete scegliere.
1: Esatto. Senti, come tu hai prima accennato questa cosa, nel senso che la cultura, siamo cresciuti in una cultura che ci ha insegnato che il desiderio o è sempre al massimo livello, sempre acceso, sempre disponibile, o altrimenti non c'è desiderio. Altrimenti siamo in una criticità, siamo in un problema e come hai detto tu, e se non fosse così, e se dopo i 40 invece dobbiamo dargli una lettura diversa, cioè la capacità di desiderare non è più sulla, come hai detto, più sulla prestazione, ma sulla qualità di ciò che vogliamo davvero?
2: Esatto. Leggiamo spesso questo cambiamento come una rottura, no?
1: Sì.
2: Come un guasto. No, lo dobbiamo leggere come un aggiornamento del sistema operativo, se facciamo riferimento
1: Sì,
2: ai
1: certo,
2: nostri dispositivi tecnologici, capito?
1: e questa
2: Però
1: vai, vai.
2: va sottolineato questo, Emanuela, che se tu ignori questo aspetto, questo cambiamento, finisci per fare attrito. Se
1: Certo.
2: lo ascolti, puoi trovare nuovi ritmi, nuove musicalità che diventano bellissime.
1: Bello, hai detto bella, bella questa cosa, nuova musicalità mi piace molto. Bene, andiamo, ci dobbiamo fermare per forza, qualche secondo. Allora, prima di chiudere, voglio che ci dai veramente, entriamo proprio nel concreto, non dico una lista di cose da fare, ma delle piccole azioni di cura verso noi stesse, verso il proprio corpo, verso la nostra propria relazione. Cosa possiamo fare? Tre piccoli passi semplici e gentili che potrebbe fare una donna che ci sta ascoltando in questo momento, che torna a casa e vuole curare questo lato che si trova in un momento di difficoltà, ecco.
2: Il primo grande consiglio che mi sento di lasciare è proprio quello di prendersi uno spazio di tempo, anche non eccessivo, quel quarto d'ora, quella mezz'ora al giorno, in cui si accantonano tutte quante le preoccupazioni delle riunioni di scuola, i compiti, le lavatrici e tutte le funzioni che questa società moderna ci obbliga a gestire con una velocità enorme poi di risposta e prendersi questa cosa e buttarsi nella noia.
1: Annoiamoci.
2: Annoiamoci.
1: Sì.
2: La noia è la sala parto delle idee, è la sala parto in cui nascono le intuizioni, in cui c'è la riconnessione con noi stessi, il mondo reale, quello non rappresentato.
1: Certo.
2: È lì che avvengono i più bei casini, mi viene da dire,
1: Bello.
2: dell'essere umano.
1: Sì.
2: L'altra cosa importante è quella di ragionare un pochino sul concetto della vergogna. Hai parlato prima di aspetti culturali, no? Dopo i 40, a me una volta un oculista mi disse: era una mattina che non riesci a leggere, non si preoccupi. Succede a tutti. E infatti poi puntuale è successo che dico che mi è cavolo, non riesco a leggere il giornale. E da quel momento io, senza nessun problema,
1: Hai messo gli occhiali? Hai aggiornato il software, hai messo gli occhiali senza problemi.
2: ho sempre gli occhiali sul comodino. Me ne vergogno? No. Perché, ad esempio, invece dovremmo vergognarci di avere un lubrificante sul comodino dopo i 40, 50, perché dovremmo vergognarci di qualcosa che ci possa aiutare, ad esempio, a ritrovare la nostra intimità con il partner. Ecco, questa è una riflessione importante. L'altra è quello che ho detto prima, è di dire ad alta voce le cose che non ci stanno bene, di riferirle, non tenerle dentro.
1: Bene.
2: È un aspetto importante,
1: Certo.
2: perché lì c'è intimità, c'è condivisione, c'è alleanza. L'alleanza è importantissima. Un altro concetto che voglio, anzi consiglio che
1: Sì?
2: voglio, lo faccio con un'altra metafora, forse utile. Quando si è giovani e si ha voglia di prendere un caffè, basta entrare in qualsiasi bar e si prende il caffè. Ad una certa età, quando si cerca l'intimità, si deve preparare la moca, bisogna riempire la base, poi mettere il caffè, aspettare addirittura che sale. Ma quanto è buono poi quello della moca?
1: Fantastico, questa metafora ha reso veramente fantastico. Bravo Massimo, sì. Benissimo, ti chiedo un'ultima cosa, poi ti lascio andare. Una frase ancora che vorresti lasciare a noi tutte, o alle donne che si sentono spenti, ma dentro spera ancora di potersi ritrovare.
2: Siete, bravissima, ha detto bene, ci siete, basta solo cercarvi. Per cercarsi basta esclusivamente fermarsi, perché se ci si ferma per un istante e ci si proietta su noi stessi, è impossibile non trovarsi.
1: Che meraviglia, Massimo. Questa puntata mi è piaciuta tantissimo e sono contentissima di aver svolto questo tema con te, che hai toccato tantissimi punti con tanta delicatezza e in maniera professionale, come sempre. Io ti ringrazio di essere stato qui con noi. Spero, purtroppo ormai Donna che cambia è quasi alla fine del palinsesto di questa stagione. Ma spero appunto di sicuramente ci rivedremo nella prossima stagione l'anno prossimo. E spero che ci sarai.
2: Un saluto a tutte le ascoltatrici e anche agli ascoltatori,
1: Bravo, che sono
2: naturalmente.
1: tanti, che so che ci
2: Che sono tanti.
1: ascoltano. Perché, certo, poi alla fine, secondo me, siamo diverse, ma abbiamo sempre dei punti comuni e non c'è mai una categoria maschio e femmina. Quello che è bello è mantenere alta la comunicazione e trovare punti di incontro. Questa è una cosa fondamentale. Massimo, veramente grazie e a presto e un saluto a tutti gli ascoltatori e alle nostre ascoltatrici.
2: Un abbraccio.

0: Antenna Web presenta Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti. Ascoltiamo Lolita Rinforzi.
1: Ben ritrovati su Antenna Web. Oggi vi leggerò delle poesie tratte dalla mia ultima raccolta, che si intitola Prisma di emozioni, De Nigris Editore. Un prisma, per effetto della rifrazione, scompone la luce bianca e ci permette di vedere i colori. Allo stesso modo, un prisma di emozioni racchiude i versi di viaggi poetici e porta il lettore a immergersi nelle sue differenti tonalità. Buon ascolto. Il sole tramonta. Il sole tramonta, laggiù, all'orizzonte. Un altro giorno concluso racchiude il meglio di noi, nell'andare avanti, vincendo paure, non avendo incertezze per le azioni compiute. Il sole tramonta sull'intera giornata, segnando l'inizio di una splendida sera. La natura, cornice che spesso ignoriamo, ne è la protagonista. Stupefacente, meravigliosa, ci fa respirare, ci fa sopravvivere. Nella sua metamorfosi ci porta a sognare. Mentre cammino la osservo, la vivo, mi nutro, riesco ad esserne parte. Il sole tramonta, lasciando un'impronta di rossetto su nuvole rosa, donando un tenero bacio al giorno in partenza, quale conferma di un'ennesima opportunità. Il nostro mare. L'osservo da lontano. Ascolto la sua voce. Lo sciabordio di piccole onde lambisce la riva.

lacrime, senza materia, bagnano il mio viso. Sono gli interrogativi dei pensieri. Non penso di meritare tanto e al tempo stesso è tutto talmente bello da aver paura del domani. Dopo attimi mi raggiungi sul balcone. Nell'abbraccio e in un unico respiro ci raccontiamo un amore senza tempo, contenuto nella vastità di questo mare. Borderline. Nella vita, chi non si è mai trovato in bilico, sul filo del rasoio, per una frazione di secondo, spesso per molto di più? Nessuno può tracciare una linea di demarcazione da non oltrepassare. Con quale diritto? In virtù di quale potere? Il bene e il male, il bianco e il nero, la luce e le tenebre compongono la nostra psiche. Lì dimora il fanciullino, natura pura e ingenua, che pur conservando il suo disincanto riesce a sorprenderci perché conosce la verità. Noi lo ignoriamo, da bravi funamboli, ci destreggiamo con esperienza, ma l'equilibrio è precario. Basta un soffio di vento a sconvolgere la stabilità. Il bambino è lì che ci osserva, sorride, tende la piccola mano. Contatto essenziale per proseguire il cammino senza essere preda della mediocrità. Anna, la lupa romana. Dedicata ad Anna Magnani. Schietta, lucida, vera. Parvenza aggressiva con cuore di zucchero. La vita non facile l'ha fatta crescere sulla difensiva. Fiera di essere donna, orgogliosa di essere madre. I suoi affetti mai ostentati, un talismano per vivere. Mi ritrovo nel suo coraggio, nel non arrendersi, nel combattere con dignità. L'espressione del volto la mostrava femmina, lo sguardo era pura emozione. Icona indiscussa della romanità. Così è, a quanto pare. Osservo attraverso le cose un tempo che non riesco a coniugare. Capto l'essenza delle persone, la volontà, dai gesti, dagli sguardi, dalle espressioni. Le azioni ne sono la conferma e spesso il risultato non mi piace. Non mi considero perfetta. Conosco i miei limiti. L'esperienza rafforza la determinazione e la coerenza funge da idrorepellente in una fitta pioggia di parole, usate troppo spesso come slogan, ma vuote e prive di valore. Poi alzo gli occhi al cielo. Per fortuna le stelle sono ancora intatte e con esse la magia che infondono alla notte. Le osservo, ne sono rapita, il cuore ha un leggero sussulto. C'è ancora infinito spazio per amare, ma altrettanta tristezza nei pensieri. Ormai solo pochi esseri umani

0: trovano differenza nell'emozionarsi tra un cellulare e un cuore.
1: Avete ascoltato Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti con Lolita Rinforzi.
2: Hi to all listeners of Antenna Web. Nigmeshift are releasing a new single from the upcoming album Out of the Blue, which will be released September 11th. Here we proudly present to you and hope you will enjoy it. The single Together.

0: 8 settembre 2026 è martedì, la Chiesa ricorda la Natività della Beata Vergine Maria. La luna è calante. Il proverbio del giorno, gallina che canta ha fatto l'uovo, ricorda che in genere sono i responsabili di un'azione i primi a far sentire la propria voce sull'argomento. E oggi si celebra la Giornata Internazionale dell'Alfabetizzazione. Con il sito accadeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1504 a Firenze si inaugurava la collocazione definitiva per la scultura del David di Michelangelo Buonarroti davanti a Palazzo Vecchio. Nel 1664 gli olandesi cedevano la città di New Amsterdam agli inglesi, che la ribattezzavano New York, in omaggio al duca di York Giacomo II d'Inghilterra. Nel 1870, guidati dal generale Raffaele Cadorna, 60.000 soldati italiani partivano verso Roma dopo l'annuncio di Vittorio Emanuele II a Papa Pio IX sulla necessità di ingresso in città per mettere al sicuro lo Stato Pontificio e l'Italia. E nel 1930 entrava in commercio il nastro adesivo trasparente, prodotto dalla 3M con il nome di Scotch. Alle 19.45 dell'8 settembre 1943, il capo del governo Pietro Badoglio annunciava che l'Italia aveva chiesto e ottenuto l'armistizio dagli Stati Uniti. Era stato firmato in segreto a Cassibile il 3 settembre. 60 anni fa, nel 1966, debuttava negli Stati Uniti la serie televisiva Star Trek. Nel 2002 la Mostra del Cinema di Venezia premiava Stefano Accorsi come miglior attore per il film Un viaggio chiamato amore. Nel 2009 a Monte Carlo moriva Mike Bongiorno, uno dei protagonisti nella storia della televisione italiana, mentre nel 2022 al castello di Balmoral si spegneva 96enne Elisabetta II, sovrana del Regno Unito per 70 anni. E nel 2018, tra le fondamenta del vecchio teatro Cressoni di Como, veniva ritrovata un'anfora con oltre 300 monete romane del 470 a.C. Sono nati l'8 settembre. Nel 1474 lo scrittore e drammaturgo Ludovico Ariosto. Nel 1900 il pittore Eugenio da Venezia. Nel 1919 il giornalista e scrittore Gianni Brera. 100 anni fa, nel 1926, il designer e imprenditore Sergio Pininfarina. E nel 1948 il conduttore TV Davide Mengacci. Nascevano oggi anche i giornalisti Serena Bortone nel 1970 e Daniele Capezzone nel 1972, l'attrice Lucilla Agosti nel 1978 e la cantante Pink, nata in questo giorno nel 1979. Ultima segnalazione per l'8 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e, se lo volete, l'appuntamento è per domani.
1: Signor direttore,
2: non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
2: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
2: Siamo giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
6: E io sono Chiara.
5: In sella senza guasti.
6: AI per la micromobilità. E so-

0: vostre ruote,
1: ovvero come riparare catene, freni e monopattini senza sporcarsi fino ai gomiti e trovare i percorsi giusti per voi.
2: Sono pillole di
0: Allora, diciamoci la verità, la micromobilità è bellissima finché la tua bici o il tuo monopattino non decidono di tradirti a 2 chilometri da casa.
1: Mamma mia, la legge di Murphy su due ruote, la catena che salta puntualmente quando stai andando a un appuntamento di lavoro vestito di bianco.
0: Ma sì, per non parlare di quel fischio ai freni del monopattino che fa girare tutta la strada ogni volta che sfiori la leva.
1: Per non parlare di quando decidi di fare una tranquilla gita domenicale in bici e ti ritrovi a scalare il Pordoi con la graziella perché la mappa ti ha mandato dritto in verticale.
0: Sì, ma prima di abbandonare il mezzo sul ciglio della strada o spendere una fortuna dal meccanico per una vita allentata,
1: la tecnologia ci mette in tasca un meccanico di fiducia sempre pronto.
0: Il primo sistema geniale per diagnosticare i guasti al volo è l'uso di ChatGPT o Cloud Vision.
1: Avete il cambio che gratta o il freno del monopattino mollato? Aprite la fotocamera, inquadrate da vicino il pezzo meccanico o la ruota e chiedete alla AI che cosa c'è che non va.
0: L'intelligenza artificiale visiva analizza la foto e vi dice subito: guarda che devi solo stringere quel cavetto d'acciaio di mezzo giro, oppure attenzione, quella pastiglia del freno è completamente consumata.
1: Vi mostra persino i passaggi passo passo per sistemarlo da soli in 2 minuti, senza bisogno di avere una laurea in ingegneria.
0: E una volta sistemato il mezzo, come evitiamo poi di finire nel traffico in mezzo ai tir oppure su una salita dal Giro d'Italia?
1: Lì usiamo la seconda chicca spettacolare, Bike Ride AI.
0: E sentite qua, le dite semplicemente che tipo di bici avete, che sia una bici da città, un e-bike o una mountain bike, e quanto siete allenati.
1: Lei calcola l'itinerario perfetto bilanciando dislivello, pendenza e pavimentazione. Eviterete così di ritrovarvi sul pavé sconnesso con le gambe in fiamme.
0: E per chi invece volesse spostarsi ogni giorno in totale sicurezza dentro la giungla urbana?
1: C'è lo Strava AI Route Generator.
0: Ed eccola lì. Analizza i dati reali di milioni di ciclisti e costruisce percorsi per monopattini e bici che privilegiano piste ciclabili, strade secondarie e zone a basso traffico.
1: Così vi godete il viaggio senza dover fare conti con gli specchietti delle auto a un centimetro dal manubrio.
0: Sì, perché usare l'intelligenza artificiale per muoversi in città rende la micromobilità davvero comoda, economica e divertente.
1: Perché muoversi a impatto zero non deve essere un'avventura estrema, ma il modo migliore per vivere la città.
0: Ecco, quindi io direi di mettere il casco, controllare le gomme. Buona pedalata a tutti, noi naturalmente ci risentiamo domani. Ciao!
1: Ciao!
2: Sono pillole di
3: Hi to all listeners of Antenne Web. Nygmeshift are releasing a new single from the upcoming album, Out of the Blue, which will be released September 11th. Here we proudly present to you and hope you will enjoy it. The single, Together.

0: Massive. That's a beautiful day, isn't it? My name is Paul. Pleasure to meet you. May I walk with you?
1: Ciao, sono Tuma. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio ultimo singolo, Limpida. Un abbraccio.

week.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Luca Piras, voce dei Crazy Party. Quello che state per ascoltare è un nostro brano tratto dal nostro concept album Dreamscape Odyssey. Spero vi piaccia e che vi accompagni in questo viaggio. Allora, alzate il volume e come diciamo sempre noi, let the party begin.

Buona giornata a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Io sono Maglio e con l'augurarvi una buona estate, vi invito all'ascolto del mio nuovo singolo, Sfioro il Ridicolo, con l'augurio che ognuno di noi trovi la sua nave. Ciao.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao a tutti, io sono Maya Verga, saluto tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ciao a tutti, io sono Maya Verga, saluto tutti gli ascoltatori di Antenna Web.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

agli amici di Flashback Music Memories. Oggi nuova puntata con Corrado Marescalco. Il viaggio della musica senza tempo, la migliore anni 70, 80, 90, 2000, si inizia alla grande.

amici, abbiamo aperto la grande 2004, questo è un grande successo degli Alcazar, il singolo del gruppo musicale Eurodance svedese, pubblicato il 20 settembre del 2004 dall'etichetta BMG, album in questione, Alcazar, genere Eurodance. Grande successo dal titolo This is the world we live in, e poi riprende il grande successo di Miss Diana Ross, Upside Down. Il treno delle grandi emozioni corre spedito, Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore. Rockers, the big alert has been called off.

Allora amici, siamo arrivati al 2001 con questo grande successo dei Delta V, si chiama appunto Un'estate fa, è il singolo di questo grande gruppo con la voce di G. Calvelit, versione italiana di Belle History, pubblicato appunto in quell'anno come anticipazione del loro terzo album Monaco 74. Il singolo ottiene un discreto successo estivo e porta il gruppo ad esibirsi al Festival Bar. Un'estate fa, Delta V.

Un caro saluto a te Corrado, da parte mia Peppe, un caro saluto a tutti gli amici che assiduamente ogni settimana ascoltano la buona musica degli anni 70, 80, 90 e 2000 di Flashback Music Memories. Buona serata a tutti e buon ascolto. Ciao Corrado, grazie per questi momenti magici che ci fai rivivere. Ciao!

Allora amici, siamo arrivati al 2002 con un brano musicale composto da Mac Davis e Bill Strange, che venne originariamente scritto per il cantante statunitense Elvis Presley ed eseguito dallo stesso per la colonna sonora del film del 1968 Live a Little, Love a Little. Elvis featuring GLC e Little Else Conversation 2002.

0: La musica senza tempo, Flashback, Music Memories.
1: Per te cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo?

Siamo arrivati al 2003 con questo grande capolavoro del cantautore calabrese, si chiama Sergio Camariere e il brano risale appunto al 2003, il singolo del cantautore italiano Sergio Camariere pubblicato in quell'anno come unico estratto dalla riedizione del primo long play in studio, si chiama Dalla pace del mare lontano, tutto quello che un uomo, Sergio Camariere.

Allora, bravissima e fantastica la voce di Natalie Imbruglia. 2005 è il singolo della cantante australiana, pubblicato il 21 marzo del 2005 come primo estratto dal terzo long play in studio Counting Down the Days. Il singolo ha ricevuto moltissime messe in onda radiofoniche e televisive anche a distanza di anni, divenendo un successo mondiale e vendendo la bellezza di 500.000 copie. Il brano all'ascolto, Shiver.

Vengono signori, che qui c'è il vino buono. Naturalmente questo è il messaggio di Caparezza per gli amici. Caparezza, ma il suo vero nome è Michele Salvemini. Brano del 2004, una canzone che piaceva tantissimo al nostro amicone Francesco e anche al DJ Barba Vincenzo. Il brano l'ascolto Fuori dal tunnel, naturalmente qui a Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

0: È un sound tutto particolare, funk disco, quello elettronico dei Jamiroquai. Runaway 2006, un brano del gruppo inglese Jamiroquai, estratto come singolo dalla Greatest Hits. Il disco ottiene un ottimo successo, raggiungendo la prima posizione nel Regno Unito, UK. JK and Jamiroquai con Runaway. Allora salutiamo a questo punto Romina, che ci ascoltava qualche settimana fa dalla sua zona balneare e adesso ci ascolta dalla sua abitazione in Liguria, alla Spezia. Quindi il messaggio è arrivato.
1: Ciao caro Corrado, tanti affettuosi saluti a te e a tutti gli amici di Flashback Music Memories. Te

Allora amici, siamo arrivati al 2006, il singolo del cantautore italiano Filippo Neviani, in arte Neck, il primo estratto dall'album in studio Nella stanza numero 26, è pubblicato il 10 novembre del 2006, è stato frequentemente trasmesso in radio e rompendo direttamente alla posizione numero 5, Hard Play, Instabile, Neck.

0: Allora, sicuramente molti di voi ricorderanno questo grande successo del 2006 per quanto riguarda Robbie Williams in collaborazione con i Pet Shop Boys. Fu il terzo singolo estratto dal settimo long play Rudy Box, uscito nelle radio il 10 dicembre del 2006. Ha ottenuto un buon successo. She's Madonna, Robbie Williams and Pet Shop Boys. È la carrellata di grandi successi anni 70, 80, 90 e 2000, qui sulla vostra Radio del Cuore, Flashback Music Memories.
1: Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza, io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza, un fritto di paranza, paranza, paranza.

0: Allora arriva questa grande canzone del 2007 per quanto riguarda Daniele Silvestri, La Paranza, è il singolo del cantante italiano che ha pubblicato questo brano il 27 febbraio del 2007 come secondo estratto dal suo sesto album in studio, Il Latitante, genere musica latina, 150.000 copie vendute in Italia.
1: Se io abito, l'abito, mica faccio un illecito, se non sai dove abito, se non entro nel merito, se non vado a discapito, le mie
0: e salutiamo il nostro amicone Corrado da Roma.
2: Buonasera a tutti i radioascoltatori e un grazie sempre al nostro grande Corrado che ci fa sognare.

0: Allora, a quanto pare il nostro amicone Tiziano Ferro è sempre presente nelle nostre playlist di Flashback Music Memories, sicuramente grandi successi e naturalmente sempre presenti con noi. 2008 il brano Alla mia età è il singolo del cantautore italiano, appunto come primo estratto dall'omonimo Long Plane. Alla mia età, 100.000 copie vendute.
1: Suggerito che ti ho perdonato, è ciò che dice lui.
2: L'ho ascoltato. Di notte alla mia età.
0: La musica con sentimento per voi, Flashback Music Memories.

è sicuramente una grande perla per questa grande artista che non c'è più, e risale al 2007 questo grande capolavoro di Amy Winehouse, si chiama Back to Black. È il terzo singolo tratto dal long play omonimo di Amy Winehouse, è stato pubblicato in Gran Bretagna, UK, il 30 aprile del 2007 tramite Island Records, negli Stati Uniti d'America, gli States, il 3 luglio del successivo anno, e nel resto del mondo nel novembre dello stesso anno. Amy Winehouse, Back

Mando un caro saluto a tutti gli amici di Flashback Music Memories e naturalmente a Corrado Marescalco. Un abbraccio a tutti. Ciao Corrado.

sempre il mio solo destino. Posso soltanto amarti senza mai nessun freno.

Allora, siamo arrivati al 2010 con questa fantastica ballata di Marco Mengoni, Il giorno in un giorno qualunque. È il singolo del cantautore italiano Marco Mengoni, pubblicato il 1 ottobre del 2010 come primo estratto dal primo long play dal vivo, Remato Live. È una ballata appunto che parla della fine di una storia d'amore, riflettendo sulla mancanza della persona amata. Lo stile inconfondibile di Marco Mengoni. I grandi successi anni 70, 80, 90, 2000 da Flashback Music Memories, la vostra radio del cuore.

Allora, da qualche puntata a questa parte cerchiamo di inserire una versione diversa dal mitico 45 giri radiofonico di una volta. La long version di questo grande successo di Angie Stone si chiama Wish I Didn't Miss You. Pseudonimo di Angela Laverne Brown, è stata una cantante statunitense di musica R&B e New Soul. Album pubblicati 8 e morta in un incidente stradale a soli 63 anni. Omaggio a questa grande artista, Angie Stone. Allora amici, abbiamo terminato. Io vi lascio con la canzone che inseriamo per subito, per chiudere la puntata di oggi. Nila Zilli ci propone Per Sempre. Noi ci risentiamo tra 7 giorni, sempre qua su Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore, con Corrado Rescalco. Ciao ciao. Thank you.

0: Signor direttore, non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
0: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno. Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Ten Dance. 20 anni di dance.

0: accenderà.
1: Carissimi amici di On Air, bentornati a questa primissima puntata della settimana con Daniele Dalmuto ed ovviamente il suo impeccabile mercato indipendente. Quest'oggi abbiamo veramente una puntata molto farcita, molto ricca di novità del miglior mercato. Ormai ci avviciniamo alla nuova stagione, considerando che le uscite discografiche solitamente iniziano ad arrivare tra fine settembre e i primi di ottobre, ma noi comunque non ci lamentiamo perché abbiamo trovato tante novità. Cominciamo subito.

E loro sono i coniugi Orsini con il singolo Sergio. Il duo indie pop torna con un racconto sospeso che unisce ironia, malinconia e un segreto mai svelato. È il nuovo singolo dei coniugi Orsini, un brano che si distingue per l'uso marcato dei sintetizzatori e per un immaginario narrativo costruito più evocativo ed esplicito. L'introduzione strumentale lunga e atmosferica apre la strada alla voce di Luca Orsini, che canta in prima persona e rivela di aver trovato il tesoro di Sergio.

Ho trovato il tesoro di Sergio. Dopo anni di ricerche poco produttive, adesso che Sergio è morto, non avrà niente da dire. Stava tra due grosse pietre, perfettamente conservato. Un tesoro così grande, non l'avevo mai guardato.

Il nuovo singolo della cantautrice toscana Freaky Bea, Chiamami Strega, un viaggio completo dentro me stessa, senza scuse e senza filtri, svelo la mia parte più recondita. Pregi e difetti si fondono in un cammino che porta alla consapevolezza e all'accettazione. In un mondo interiore dove tutto si gioca sul filo della follia, ritrovo la strada di casa, fidandomi ad un solo istinto, l'amore.

Continuiamo invece con una voce che conosciamo perfettamente, è stata nostra ospite anche telefonicamente. Stiamo parlando di Gisella Cozzo. Molti di voi si ricordano di lei per la pubblicità di un noto brand con la canzone I Feel Good, ma quest'oggi torna invece con un altro brano in collaborazione con Alfonso Johnson, Keep On Moving.

Baciami, il nuovo singolo di Jimmy Pala, cantautore sardo che negli ultimi anni ha costruito un percorso originale fondendo influenze vintage e sonorità moderne. Il brano nasce dall'idea di riportare in primo piano l'eleganza melodica degli anni 50, reinterpretata attraverso una ritmica più attuale e vicina alla salsa contemporanea.

Resta qui. Michele Coletta, Suzza Lusule, il nuovo singolo dell'artista pugliese genovese d'adozione, è un inno estivo alle radici, alla libertà e alla magia del Salento. Suzza Lusule, il nuovo singolo, un viaggio musicale nel cuore dell'estate pugliese.

senza compromessi. Nella sua musica unisce l'energia del rock classico a testi profondi e personali. Vanta collaborazioni di rilievo sulla scena italiana, con quella con Fabrizio Simoncioni per la direzione artistica e Barney, storico bassista dell'Itfiba, in studio di registrazione. Quest'oggi torna con la sua graffiante chitarra con il singolo She's My Fire.

ed è uscito il 28 di agosto in analogico Dirsi Ti Amo, il nuovo album dei Cosmonauti Borghesi già disponibile in pre-sale. L'album si pone con un obiettivo artistico, quello di raccontare la vita reale di tutti i suoi aspetti, evidenziando anche le difficoltà che ogni giorno essa pone di fronte, ma sdrammatizzando con una melodia e un ritmo che aiutano a non prenderne tutto troppo sul serio. Quest'oggi li ascoltiamo con Gomma Americana.

spento di Elin, nome d'arte di Eleonora Cenci, una giovane cantante e cantautrice di Anzio. Il suo progetto musicale nasce nel 2022 e unisce influenze pop e sonorità ispirate agli anni 80, 90 e 2000. Nel suo percorso ha partecipato ad Area Sanremo, Una Voce per San Marino e Tour Music Fest, esibendosi anche nell'Auditorium Palco della Musica di Roma.

Fulmini, Mystery of Sicily. Fulmini sono una band familiare italiana composta da padre, madre e tre figli, nota per un originale mix di dance e tarantella.

Dal 4 settembre fuori dritto al cuore il nuovo singolo di Luza, pubblicato da Artisti Online. Luza è Luana Zappalà, cantautrice di Monza e voce dei Manualoa. È il suo secondo singolo da solista, scritto insieme a Davide Nomincisio. Un brano rock con le chitarre in primo piano che parla di quello che ci teniamo dentro e non diciamo mai a nessuno. Da lì arriva la domanda del ritornello. Sai dirmi dov'è il tuo posto freddo e buio?

Renzo Star, nome d'arte di Renzo Marzilli, artista romano, è autore capace di muoversi tra generi e sonorità differenti, affrontando nella sua scrittura temi che spaziano dal mondo dello sport alle emozioni e ai sentimenti più personali. È uscito con l'etichetta Artist Online il suo nuovo singolo Yes Come On, che oggi presentiamo in anteprima agli ascoltatori di On Air.

insieme, con limiti e confini, ma al traguardo sempre primi, guardandoci dritto negli occhi, è l'armonia di un cari

Cari amici, grazie per essere stati con noi anche quest'oggi. Spero di avervi così regalato una puntata diversa, avervi fatto conoscere delle novità discografiche emergenti, che per noi è quasi come una missione tutte le settimane con le nostre due consuete puntate. Detto questo, io vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: diventa perdente.
1: Ciao, sono Nick, The Kairos Killer. Un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Antenna Web. Questo è il nostro nuovo singolo e si chiama Daily Cinema. Buon ascolto.

0: Hi, this is Byron Daglin, and
1: Emergenti in adozione con Carlo Audino
2: e Sabrina Seaside.
3: Nuova puntata.
1: Siamo tornati.
3: Siamo qui.
1: Siamo qui.
3: Nostalgia dell'estate?
1: Sì.
3: Ivan Komar.
1: Sotto il sole.
4: Scendo.

succede? Sono qui tra le tue braccia, sono la tua admira. Ti sto stringendo la mano forte, distesi in terra di nessuno. Il nostro sogno vola lontano, oltre il cecchino che ci sta ancora ammirando. Ci fermerà questa stupida guerra, no,

separate, così gli amanti del mondo sapranno che non si uccide l'amore.

0: Ciao amici di Emergenti in Adozione e vi presento il mio ultimo brano, si chiama Un'altra alba al Cento Celle, un brano che descrive il mio quartiere e dove sono cresciuto e dove vivo ancora, e è scritto attraverso le mie emozioni e il mio vissuto. Un abbraccio e un saluto a tutti, ciao!
1: C'è una sveglia che mi chiama, ma che odore di caffè? Sta nascendo un nuovo giorno qui per me. Poi mi affaccio dal balcone, che rumore in quella via.

Carlo e Sabrina e un saluto a tutti gli amici di Emergenti in Adozione. Io sono Marco Pernice, cantante, chitarrista, compositore. Produco una musica che è un crossover tra funk, rock, elettronica. Mi piace mescolare le carte in tavola. Mi trovate cercando Marco Pernice o Marco Pernice Music. Oggi vi presento il mio nuovo singolo Fire, un pezzo che tratta di una relazione così un po' complicata ma molto coinvolgente a livello emotivo. E vi auguro un buon divertimento e alla prossima avventura. Ciao!

0: È arrivato il momento.
1: Facciamo il caffettino.
0: La cazzolina e il caffè.
1: Odor du café, Sabrina Seaside. La fr-

0: podcast Fi.
1: Ciao Carlo, ciao Sabrina e un saluto a tutti gli amici di Emergenti in Adozione. Sono Claudio Spinosa, in arte Santo Claus, Baron Noir. La mia proposta musicale è un genere che spazia dal folk alla bluegrass al country. La particolarità della mia musica è una forte base poetica, in quanto i testi sono appunto proprio delle mie poesie pubblicate nelle mie varie silloge poetiche. Il brano che ci ascoltiamo con relativo video è il singolo Misericordioso Limbo 7. Buon ascolto.
2: Scendere il cuore come fulgida apparenza, mi scordo che cammino.

0: Lacrimuccia.
1: Siamo arrivati alla fine e sì, vi salutiamo, vi rimandiamo alla prossima puntata di Emergenti Adozione. Paola Costantini,
0: libera nel vento.
1: Ciao.

0: emergenti in adozione con Carlo Audino
1: e Sabrina Seaside.
2: Dagli studi di Antenna Web, ora in onda il programma che porta la musica elettronica direttamente a casa vostra. Io sono Paolo Binda e vi intratterrò per mezz'ora come di consueto. Esordiamo con Maximum Entropy, un gruppo francese che nel 2017 pubblicava il secondo CD intitolato One Ticket to Alpha Centauri.

Rainbow in a Curved Air è un album in studio del compositore statunitense Terry Riley, pubblicato nel 1969. Ho il piacere di presentarvi una delle due suite che compongono questo prezioso prodotto, e proprio la title track è Rainbow in a Curved Air, 18 minuti e 40, un po' lunghina, ma noi siamo Electric Café. Buon ascolto.

Dopo la Francia e gli Stati Uniti approdiamo finalmente in Italia, in particolare a Milano, dove il musicista e compositore Stefano Corradi nel 2014 metteva in atto un progetto molto ma molto interessante, di cui noi abbiamo estratto il brano Il Giardino delle Delizie, e l'elettronica si sposa ai quadri di Hieronymus Bosch.

concludiamo questa puntata di Electric Café tornando nuovamente in Francia. Abbiamo iniziato con la Francia e con la Francia concludiamo. Concludiamo con un brano degli Air, questo duo francese nato nel 1995 nella città di Versailles, ha avuto poi successo sia in Francia che in Europa, ma direi anche a livello mondiale. E abbiamo estratto un brano del 2017 che si chiama Mer du Japon, e con questo Paolo Binda vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata di Electric Café.

Un saluto e un abbraccio da parte mia, sono Francesco Sciarretta, ben trovati sul suono jazz di Jazz Train in radio per questa settimana. Cominciamo con un sassofonista russo 61enne, oggi lui è Igor Butman con Nostalgia.

E questa era Nostalgia per il sassofonista russo, poi con esperienze importanti negli Stati Uniti, e in questo disco, come Nostalgia, appunto, troviamo anche artisti americani, registrato nel 1997 per Igor Butman. Lui invece è un giovane cantante che si muove con abilità fra soul e jazz, si chiama Jesse Gold, originario di Toronto. Lo ascoltiamo con questo brano intitolato Only You, Jesse Gold.

Jesse Gold, giovane artista canadese con questa Only You, singolo del 2024 su Just Rain. E adesso una realtà tedesca di ottimi artisti rivedono a loro modo un classico ormai soul dance di una celebre formazione francese come Daft Punk del 2001, e non poteva che essere una versione piuttosto curiosa di Harder, Better, Faster, Stronger, Rundfunk Tanzorchester Herrenfeld.

0: like it's never over.
1: Ciao, sono Marta e anche da Grosseto ascolto Jet Train.

Il sound anni 70 di una formazione americana di Detroit, fondata nel 1964, sono The Dramatics. Questo è un estratto del loro primo album, come Watch See Is Watch Get, omonimo album dell'epoca, Dramatics su Jazz Train. Il jazz sofisticato è una ballad famosissima con voce pianoforte, e abbiamo ospite in questo caso Serena Brancale con Bewitched, Bothered and Bewildered.

0: Serena Brancale.
1: Serena Brancale si conferma un vero talento, pianista e cantante di altissimo livello artistico, e questa era una sua performance dal vivo con un classico di Richard Rodgers e Lawrence Hart, un brano come Bewitched, Bothered and Bewildered, brano scritto per un musical degli anni 40 come Pal Joy.

Dalla Florida arriva il suono di tre artisti come il rapper cubano Chima Funk con il fondatore di un'orchestra di Miami come la Nudec Ensemble, lui è Giacomo Byros e anche Sam Hyken insieme in questa performance come Me Voi, che mischia un po' diverse cose fra afrobeat, jazz, musica latina, una bella contaminazione sicuramente per questo brano di qualche tempo fa, 2020, Me Voi.

L'elegante trio con una delle migliori vocalist jazz italiane, lei si chiama Michela Lombardi, con il trio di Piero Fassi, ospite l'ottimo sax di Emanuele Cisi. Questa era Cinnamon and Clove, brano degli anni 60, portato al successo commerciale da Sergio Mendes all'epoca e scritto da Ellen e Marilyn Bergman per le parole musica di Johnny Mandel. Michela Lombardi con il trio di Piero Fassi e questa Cinnamon e Clove, chiodi di garofano e cannella. Su Jazz Train siamo giunti quasi a metà strada, vi ricordo il solito appuntamento con l'artista della settimana, questa volta il nostro focus è su un artista di origine africana come Laurent Digbe e questo suo recente singolo dal titolo Zeredo. Nel frattempo però prima la chitarra particolare e il suono particolare con un musicista italiano ma residente ormai da moltissimo tempo in Inghilterra, si chiama Antonio Forcione, questa è la sua Touchwood.

dall'Africa di Laurent Dubé, musicista e chitarrista ivoriano da moltissimi anni residente a Roma. Questo è il suo ultimo singolo Zaredo, con artisti ripresi da diverse parti del mondo, come ad esempio il pianoforte di Fabio Sartori, il basso di Daniele Basirico, sax di Filippo Bucci, con tromba di Miguel Pereira, il trombone di William Tocalino e la batteria dal Brasile di Alessandro D'Aloia, un artista che approfondiremo sicuramente in seguito sulle puntate prossime di Just Train. Nel frattempo ci siamo un po' goduti e condiviso questo suo recente singolo Zaredo per Laurent Dubé, chitarrista e compositore dalla Costa d'Avorio, con la sua band Jazz Afro Project.

In radio siamo tornati negli anni 70, questa volta con un duo di musicisti scozzesi. Loro sono Steelers Wheel, ovvero sia Joe Egan e Jerry Rafferty, e hanno formato questo duo nei primi anni 70. L'ascolto era Late Again per Steelers Wheel.

Uno dei più leggendari musicisti, chitarristi, compositori e cantanti, una vera icona del jazz, ma non solo, George Benson. Questa era El Barrio, un disco di un quarto di secolo fa, uscito nel 2000. Si trattava di Absolute Benson. Ricordiamo che George Benson ha iniziato a suonare giovanissimo, nato nel 1946 a Pittsburgh, con importanti leggende del jazz americano, come esempio uno su tutte, Miles Davis. George Benson su Jazz Train con El Barrio.

0: Un artista davvero sensibile, Gianluca Vorzitelli, cantante e pianista di Napoli. Questo era un suo pensiero magnifico, devo dire, per Edoardo De Crescenzo con L'Infinità, brano scritto dallo stesso De Crescenzo nel 1982. Gianluca Vorzitelli, pianoforte e voce.
1: Ciao, sono Mariano e anche io qui a Grosseto ascolto Jazz Train.

Altra vocalist al femminile, questa volta con una cantante poco nota ma di gran classe. Lei è Giulia Firpo con il pianista Fabio Gorlier, un omaggio al Brasile di Gilberto Gil con questa Draw. Giulia Firpo, voce, e Fabio Gorlier, pianoforte. Il rock blues adesso di Steely Dan con questo piacevole riascolto, Night by Night 1974, Steely Dan.

La leggendaria formazione degli Steely Dan. Siamo nel 1974 con Pretzel Logic, terzo album da studio per questa band, per molti versi rivoluzionaria, con Donald Fagen e Walter Baker, colossi della musica per questa bella realtà newyorkese. Il brano ascoltato era Night by Night per Steely Dan. Ancora una decina di minuti insieme con Just Train e Francesco Sciarretta. Vi auguro come sempre un ottimo ascolto e un buon divertimento con noi in radio come ogni settimana, e torniamo sulle orme di una formazione inglese che ha conosciuto una grande popolarità a livello mondiale tra gli anni 70 e 80. Loro sono Supertramp con un brano dai forti caratteri blues, Bloody Well Ride, Supertramp.

Ancora suona anni 70, questa volta con Supertramp, mitica formazione inglese fra rock e blues con un tocco di progressive. Hanno conosciuto fama mondiale soprattutto fra gli anni 70 e 80 e un pizzico anche di anni 90, una formazione composta da 5 musicisti, di cui uno americano, il batterista, ovvero sia Bob Siebenberg, e poi Rick Davies e Roger Hodgson, fondatori di questa bella realtà britannica. Rick Davies pianista, Roger Hodgson chitarrista e cantante, con John Halliwell sax tenore e voci, e il basso di Dougie Thompson. Ed era Bloody Well Right per Supertramp. E così siamo giunti anche oggi al termine del nostro giro in musica su Jazz Train. Lo facciamo cambiando ancora suono e atmosfera con l'elettronica di una realtà come Swing Republic, che ripercorrono appunto i classici del jazz americano anni 40 con questa Ain't Got Rhythm. Con Swing Republic l'ascolto con Jazz Train finisce qui. Vi aspetto come sempre la settimana prossima qui in radio. Mi raccomando, scegliete sempre di ascoltare buona musica. Da parte di Francesco Sciarretta ancora un grande abbraccio e a prestissimo. Swing Republic con Ain't Got Rhythm.

0: Italia in 7 note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
1: Eccoci qua ragazzi, ciao a tutti da Marco Mari
2: e sempre da Angela.
1: Siamo pronti per un nuovo appuntamento con Italia in 7 note, la bella carrellata di pezzi dagli anni 60 ai giorni nostri, uno per ogni decennio, quindi sono 60 anni e quindi 6 canzoni che vengono naturalmente aperte da te Angela.
2: Esatto Marco, il nostro Italia in 7 note oggi lo apriamo con un pezzo frizzante, allegro e divertente. Ce lo propone Giuliano e i Notturni ed è Il ballo di Simone.

0: Già 60 anni fa c'era la moda di alzare le mani e nonostante i decenni trascorsi quella moda è ancora attualissima. Bene amici, dagli anni 60 ci spostiamo negli anni 70, sempre con al microfono Marco.
1: In effetti anche oggi cosa fanno i grandi artisti? Put your hands in the air! Quindi la moda delle mani in aria mentre si balla non è mai passata, è sempre lì. Anche la moda delle canzoni estive non è mai passata, come questa degli Homo Sapiens.

0: una canzone che ci parla di un amore estivo, uno di quelli nati nelle località turistiche dove negli anni 60, 70 ma anche 80 le famiglie andavano tutti gli anni perché o prendevano in affitto una casa o magari avevano la seconda casa e i ragazzini che poi diventavano un pochino grandi piano piano si conoscevano e si innamoravano e si formavano gli amori estivi. È quello che ci hanno raccontato gli Homo Sapiens, loro sono sempre stati presenti a partire dalla metà degli anni 70 durante l'estate, ma questa rimane la loro canzone più importante. Passiamo agli anni 80?
1: Esatto Marco, passiamo proprio agli anni 80. È un motivo amatissimo che per il suo autore ha una particolare importanza in quanto ne ha sancito il successo. A voi, Zucchero con Senza una donna.

0: ha una particolarità: riesce a scrivere pezzi romantici e ricchi di sentimento e affiancarli ad altri ruvidi e irriverenti. Bene amici, adesso prima di lasciare a Marco il microfono vi ricordo che state ascoltando Italia in sette notte, la storia della musica italiana che va dagli anni 60 ai giorni nostri. E adesso Marco, a te la parola.
1: Siamo ormai negli ultimi 10 anni del Novecento con un personaggio all'epoca molto controverso e molto, tra virgolette, chiacchierato. Lo abbiamo imparato a conoscere ad un festival di Sanremo del 1990 con Disperato. In questo caso invece la canzone che ci propone è Ti vorrei, Marco Masini.

0: qui siamo nel 1990. Pochi lo sanno, Marco Masini aveva iniziato la sua carriera come tastierista collaborando con delle realizzazioni di pezzi dance made in Italy. Ad esempio aveva collaborato con la Discotto Production. Va bene, comunque noi quest'oggi lo abbiamo ritrovato con questo motivo del 1990 estratto dal suo primo album, quello appunto aperto da Disperato. Questa è una canzone decisamente più vivace.
1: Passiamo ora ad una band storica invece della musica italiana che dopo l'uscita della sua voce, Antonella Ruggiero, ha cambiato più cantanti. Ve la proponiamo con questo motivo dei primi anni 2000, intitolato Brivido Caldo. A voi, i Mattia Bazar.

0: Dopo la fuoriuscita di Antonella Ruggero dai Mattia Bazar, era arrivata Laura Valente nei primi anni 2000, sostituita da Silvia Mezzanotte, che ha cantato questa canzone.
1: Praticamente quasi alla fine.
0: Alla fine, esatto, Marco. Quindi a te la parola.
1: Da una band ad un'altra band. Dai Mattia Bazar alle Vibrazioni. Con tutt'altro genere musicale, comunque.
2: C'è

0: polline eppure...
1: Le vibrazioni, si chiedono la gioia dov'è? Beh, ragazzi, se lo sapessimo la avremmo tutti quanti 24 ore al giorno, ma non ce la si può fare, quindi dobbiamo accontentarci di trovarla dentro noi stessi in primo luogo. Vabbè, con questa frase filosofica che non vale 5 lire, perdonatemi, ci sono gli euro, ma 5 euro sono troppi, forse 5 centesimi, va. Si chiude l'appuntamento di oggi di Italia in 7 note. Io Marco Mari
2: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima.
1: Ciao, ciao a tutti.
3: Abbiamo trasmesso Italia in 7 note, storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

0: Ciao a tutti, sono Valentino Forte, un caro saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo singolo intitolato Stella Bella. Alzate il volume!
1: Sei così bella da farmi impazzire, sei così bella da farmi soffrire. Con i tuoi occhi mi dici tutto, con la tua bocca mi baci tutto. Sei così bella.

La vie qui file, la vie qui passe.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

I grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio Format Station.

Indubbiamente, all'interno del percorso musicale che va a tracciare una linea itinerante, o per meglio dire una linea di segno, all'interno dei percorsi di Alternative Contemporary R&B, è uno sguardo importante verso i grandi classici del passato in funk and soul. Questi amici Rare Funky Groove, il primo brano in assoluto che abbiamo ascoltato, è interpretato da Storm World e All The Way.

All'interno del nostro percorso musicale abbiamo dato spazio e vita a Ashanti Entreg, un cantante originario di Dallas in Texas. Pensate, già in Spotify, la piattaforma musicale, ha prodotto 108.000 ascolti, un dato importante. Il suo genere è genre blurring, ovvero sia mescola stili musicali piuttosto che rimanere su una singola categoria. Usa anche un nome d'arte, Ashanti Powers, sui social. Il profilo Instagram invece è TreeAllAshanti. Ha fatto molte esibizioni visibili su YouTube, ad esempio Pretty When I Cry e Live Performance. Il fatto che abbia pochi ascolti mensili preserva una forte identità ibrida nei generi musicali, ma suggerisce che non stia puntando, almeno questa è l'idea importante del momento, sull'appeal commerciale nell'ambito del mainstream, ma su un pubblico di nicchia interessato alla sperimentazione. Ma io credo di essere uno di questi. A me piace spesso e volentieri meno quantità ma più qualità nella promozione e produzione musicale. L'uso del genere genre blurring indica un contesto non facile per inquadrarlo in un solo genere, quindi possiamo dire R&B, soul, pop e chi più ne ha più ne metta. La canzone era All Right.

direttamente dal All Time Classic, una vecchia proposta musicale di Patrice Rushen, una figura davvero poliedrica ed influente nel mondo jazz ed R&B. Il nome completo è Patrice Louise Rushen, nasce in California, cresce in una famiglia che la sostiene molto nella appreciate la musica. Comincia a suonare il pianoforte a 3 anni, è già 6, inizia a fare esibizioni. La carriera musicale è importante, inizia a registrare album jazz con Prestige Record and Prelusion nel 1974, Before the Dawn nel 75, Shout It Out nel 1977, fino a che negli anni 70 fece la cosiddetta transizione verso sonorità più funk e fu inquadrata e annoverata nella casa discografica denominata Elektra Records. Da qui nasce il famoso punto di riferimento della sua carriera, quindi quando si accosta Forget Me Nots del 1982 è immancabile accostarla alla figura precipua, ovvero sia Patrice Rushen, anche se poi vi sono stati fatti molti sample e citazioni del ritornello, anche se non ultimo, andando così a stento, è stato anche George Michael. Abbiamo ascoltato Haven't You Heard, Patrice Rushen.

I grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio Format Station.

primo successo di Bryson Tiller è un mixtape che si chiamava Killer Instinct Volume 1 del 2011. Poi è stato fatto un grande salto, è arrivato il singolo Don't nel 2015, che ha dato maggiore trasparenza all'interno delle classifiche di pertinenza come la Billboard Hot 100. Pensate, con Don't arriva anche alla 13ª posizione e acquisisce anche la rappresentatività del pezzo. L'album Trap Soul del 2015 lo consolida come nome importante del modern R&B, o per meglio dire di contemporary, nel suo suono Trap Soul, che lo distingue. Abbiamo ascoltato questa bellissima delizia, Attention.

All'interno delle tracce da seguire non potevamo non riproporci all'attenzione degli ascoltatori di Rough Funky per la seconda ora, mezz'ora a nostra disposizione, con un prodotto quasi feel sound. Anche il nome dell'artista gioca un po', gioco forza appunto sul fenomeno e la fenomenologia musicale. Phyllis Sound, Phyllis Hyman, voce conosciuta di un contalto, di una profondità imponente, sensuale, grande espressività. Alcune canzoni che hanno dato lustro alla carriera purtroppo non troppo longeva, infatti prematuramente ha già lasciato la vita terrena, però ha lasciato in noi e ai posteri un bagaglio musicale di notevole importanza. Gli inizi dopo la scuola sono con le New Direction, All the People, The Odo Band, che ha fondato la band importante di Phyllis Hyman, The VH Factor, scoperta quindi da Norman Connors nel club appunto dei Connors. Viene a cantare a New York e la invita a partecipare a quel che è l'album di Norman Connors denominato You Are My Starship del 1976. Esegue anche una cover degli Stylistics di Becha by Golly One, che contribuì in maniera propositiva a lanciarla. Heavenly! Da una voce impressionante a una voce incredibile, Chaka Khan.

0: Jess Mailman, una cantante songwriter pop R&B di Los Angeles, ha ottenuto riconoscimenti come essere stata semifinalista in America Songwriter Contest e vincitrice di Martin Garrix and GBL Music Academy. Ha fatto cori per artisti come Suki Waterhouse e Laura Marano. Brani recenti includono Lost My Mind, Summer Night, Back in a Few, appena ascoltata. Stile vocale caratterizzato da quello che è il genere urban, R&B, vibrato, veloce, paragonato a voci come Ariana Grande e Tori Kelly. Ma secondo me questa obiettivamente è un'altra cosa. Di Jessie Mailman.
1: Select e Mixed by Dedo.

veramente tutto bello questo contesto, vi sono poche pecche da recriminare a Teyana Taylor. Nasce a New York e in particolar modo nel quartiere di Harlem. A soli 15 anni lavora come coreografa per Beyoncé, pensate, nel video Ring the Alarm, parliamo del 2006. Nel 2007, con l'etichetta Star Trek Entertainment di Pharrell Williams e tramite l'intromissione di Interscope, lancia il primo singolo che è Google Me, tratto da From a Planet Called Harlem. Collabora anche con Kanye West, con Good Music. Ha aumentato notevolmente la propria visibilità e ineluttabilmente correlata anche un'opportunità maggiore per lei, e non è solo per quello che è la dote di cantante, ma anche per come balla, per come crea coreografie, per come è modella, come registra video musicali, insomma, quindi la rende creativa in maniera poliedrica a 360 gradi. Gli stili sono R&B e soul pop, con profonde influenze radicate in Lauryn Hill, Janet Jackson e Michael Jackson. Abbiamo ascoltato Red Bed of Roses. Rientriamo in All Time Classics con The Glory in 12-inch, super funk per il sottogenere. La canzone che ascoltiamo è Let's Get Nice.

0: erano veramente suonati bene i brani del passato. Questo è datato 1981, si sente le sonorità importanti, si sente questo slap the bass fatto in maniera, diciamo, corposa, come era un po' l'effetto che contraddistingueva l'effetto funk, e poi i primi approcci di vocoder alla Z, tanto per intenderti, o alla Roger Troutman, tanto per essere ancora più specificamente, diciamo, nel mezzo, nel tutto di questo prodotto musicale. Let's Get Nice, adesso è il momento di riproporre un po' di Hal Hudson insieme a One Way, su etichetta MCA Records, e lasciano Lay Him nel 1985 per questo Alex Talk.
1: You know.
0: Ricordo, volgiamo lentamente al termine, questa è Rare Funky Groove.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Per Senza Parole quest'oggi ascolteremo la discografia di Zucchero Fornaciari. Buon ascolto!